0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Ma che bella ragazza, mamma mia! Di dove sei? Rumena, avuleu! Ma sono già innamorato!